ciò che a lei nascoso non la dignerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice, vedo niente.

Bila je to Zimska posveta, opus 48, broj 4, Richarda Strausa. Nastupili su Elizabeth Schwarzkopf, sopran i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je George Sell. Slijedi drugi gudački kvartet u A-duru, opus 54, Maxa Regera. Dijelovi su Allegro assai e bizarro, Andante semplice con variazioni, Allegro vivace con spirito. Nastupaju Stefano Passaggio, viola, Georg Donderer, violoncello, Jürgen Parman, druga violina i Eduard Drolz, prva violina.